0: devi di essere arrivato, ricordi questo tutto.
1: 没有人上来就写好结局.
2: Ma non ci credo, ma fa uscire Robby.
0: Tu sai che non stai giocando come nelle qualificazioni, vero?
1: Per Shufu.
3: Se le parece normal che estos niños no puedan hacer nada? Como no me se lanzó.
1: Per Moshi.
0: And not breaking any laws. For 50 years we have been talking peace and non-violence.
4: Devi concentrarti sui tuoi obiettivi.
3: Vamos a montare un equipo di football.
1: 纵有万难,
5: I realized as we racked our brains for where to go and what to do that it was up to me.
3: Quiero que salgáis todos allá afuera y que les demostréis quiénes soy realmente.
4: Proprio questo è il tuo mondiale.
0: I have cherished the idea of a free, democratic society for which I am prepared to die.
1: 6月，不被定义。 中方再次要求美方要恪守每一个屏幕中所看到的画面都记录着最新、最热、最重要的新闻资讯，每天黄金时段准时出发，与您共同前往第一现场，跟随前方记者的步伐，以最专业的新闻视角，多角度宏观分析事情脉络。五台联播与您一同关注世界动态。五粮液时事直通车，每天凤凰卫视资讯台。 阳光保险凤凰焦点新闻，由阳光保险集团赞助播出。保险就是阳光，阳光保险集团。您正在收看的是凤凰卫视。

0: 周日五星影院。
1: Il fischio di Pulla, il quindicesimo titolo di campioni del mondo, verrà assegnato per la prima volta nella storia ai calci di rigore.
2: Dopo un istante anche i rigori sono precipitati in un buco nero. Il tempo è stato risucchiato via.
3: Ti rivinco io i mondiali col Brasile, promesso. Ti ricordi?
0: 八桥神奇的马尾辫，6月14日晚上9:15，凤凰卫视电影台。是什么连接着彼此的血脉？是什么牵引着共同的期盼？是远在天涯的相思？
4: 公安部与缅甸警察总部开展联合。
0: 是近在眼前的真实。
5: 环州院洞庭湖一线。
0: 是信念。是梦想。是我们自己的故事。赛轮轮胎，华文大直播，每天晚上7点，凤凰卫视资讯台。清晨让能量激活感知，释放资讯活力，触发敏锐，实时连线国际，清晰辨别，立体透视重点，思路快活，要闻全面搜罗。每天7点，唤醒体验长龙凤凰早班车。每天7点，凤凰卫视资讯台。您正在收看的是凤凰卫视。

0: 风云变幻尽在掌握。凤凰气象站，每天凤凰卫视资讯台。没有人上来就写好结局。
1: Ma non si credeva fosse il Robby.
2: Tu sai che stai giocando come nelle qualificazioni, vero?
0: Per Shufu.
3: Te le parece normal che estos niños no puedan hacer nada? Como Leo les anunció.
0: Per Moshi.
4: This is our final one.
5: They're not breaking any laws.